0: Ok, entonces dice.
1: Ojo, ojo. Lord Chilango dice que si es Karol G.
0: ¡Sí!
1: Dice que si es, mi ex tenía razón.
0: ¡Sí!
2: De playa me da más calor.
1: Lord Chilango, Cristina.
0: ¡Qué bárbaro, eh!
2: Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor.
1: Mira nomás, mira nomás.
2: Pusiste a latir donde ya no me latía.
1: Ok, ahí está, se logró una. Y ahora falta lograr la próxima.
0: Va.
1: Ok, esto dice. Dice así. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm